0: Ehi, c'è! Ehi, arriva!
1: Ehi, arriva!
2: Arriva la Popu!
0: Con le luli!
3: Itto es arriva la Popu!